Mamedi ne kunketse pina e monate e tla ka busiswa o tsama le moncha DJ EQ le hape ba tsama le show majosi soul gem le yena o tempine yena ke mqetse gale moritsane yena show majosi ke a tseba hore ka mogwanang le mahla mangata ka teng ha kopane le busiswa ai ndo sentle mamedi di tlaetsa hala. Pele ho mo ne ke onketse aka are the world is yours ena mamedi ne ke ba pala fela hore o utlwa hale hore lefatshe lena ke la Afrika Borwa ho ba di Springbok di rientse motlotlo ka jeno ka ho shapa New Zealand qata fela ona rwa le papa di ena wena mamedi wa tshebeletso ya lesedi ka ho raya pele ya 1 o'clock ka lona papa di felang a ntwe ntle tsena ke so ibona

0: mametse matshogo mahlopo DJ Sticks ho le CD FM
1: di toha dikalaneng ho le CD FM.

0: di taba tsena tsa horra ya borobedi di fella mona ho ka boela tsamela yo mamela seding hape hana ko etabele horra ya borobong khotala little baby
1: le seria fe a ke mo le

ba bang ba dikenya kara dikukunyana tsena tseo bana ba dijang ka jeno bana ba mathaba ya ka tsona dikolongo ho bona ke bohlale ho bona ke bohlale ha ba tsuba dithethefatsi ho bona ke bohlale ha ba mopota dithethefatsi ho bona ke bohlale ha ba fumana ba tauwe ke dithethefatsi ho bona ke bohlale ha ba tshwarwa ka mefuta ya dipilisi ho bona ke bohlale ah Jehovah ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai

ntate o ntate o modimo ke a botsa ho etsa hetse e o tenya e me mmane o ba shebile o a tseba hore e bile ba ta modimo ntho tsena di thatelwa ka di plastic di thatelwa ka di pampiri ntho tsena di thatelwa ka ntho tse mefuta.

0: nshebe ere go bo baby a tsa malukiswa botai a itsa maele a ile jolla kwana le motho ya ya sambonding ka letho tsibana go ngwe le ga thuma medi a e khona banna
1: na go ntsa tahlelwe bophelong mo hau e ka pa matsidiso a maholo go wena wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS a lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo go na le dipehelo online le tefelelo tse e tlwaelegileng
0: mamedi metsotso e dula jwalo ge leshome le metso robongwe pele go tla gora ya boraro mamedi re lebuile gagolo ka nnete go momamedi e mong le mong ya kgonnang go kena ka jeno mona go ke nako ya setswang pelo ngwe le bontshitse bana beso gore lerato la nnete le santse le le teng lerato la nnete ga le latlhe le ya mamelela motho ya ditsebang a re lerato la nnete ha le bui hampe le ya rapela ha di fifo di ba teng o hula motho wa hae bitsa moratiwa wa hae gore ha re kgomame re rapele baby lerato la nnete ha le lebale le a tshwarela mme re a leboa ka jeno momamedi ga o sa kgona go kena re tla kopana le wena bekeng yane e tlang a tswela pele go rata ka nnete go bua nnete go phela nnete e ra o le tjena he momamedi ke a leboa banna ka mono ka maseru Cladys Tholang a re mvololo eta ne maseru mona helang ke hae maseru mono ke dula ke le mono wena Cladys fela ke tla gaitsedi aka o tla tseba haufinyana ha ke le maseru mono ke a leboa le wena khula se kutlile momametse le sedia FM re a leboa abuti ntla ntla motsepe tuma hole paraisi re a leboa e ntabilizi ke ka mona ka matobeng ke le buile ha holo Edmond Khutlane le wena re le boa Thabiso Cedric Ngwaneso re le buile ha holo mampe malatudi re le boa Samudise re le boa Cladys Tholanga ke le boa ke a bona le malatso re iketle ha monate la pe ma sermono a re vele moloi ha ile sonta ke a tseba le sedi FM mino mino mino Mama dikia tswa ke a tsama ka jeno holena la re ka ofela mpa ke a leboa melaetsa ha o ke a e bona pina na biso fela ka hore I do Natale Cole tsama le Freddie Jackson.

ine tlamaile e fihle hona mona horra ke bohlano ma medi sebeletso ke manthlale se di FM ho SABC di tabazara bohlano di bola ke snaga naka naka moloi.

Yes. Shloka Mothusi. Pabedi metse suke mine pele re fitla ronya botshelela. Ronya botshelela ke a tswa etla ba ditabanga maramono nana o kla jazz le le hlono lo tsulo. Hara shaba di double sing here mabedi who yes. Motiana ke lenga bua ka yena ha ho yena be ke nyeftile nyane DK ye ke bua ka Tyler Townsend. E una kopane mono le nyei. Kana ke ma ona mathamono le Siniakova. Ke bona ba hapile mono di double se basadi mono ba re butle pele tle re puthe reporte potele ka mona a thika baneng ka mana ile nkuwa ke nye Christian Harrison a tsama le Neil Skupski ke bona ba ile mang ka di double sing ka mona ho US Open 2026 a thabile motho ya ne go uetse DK ngwana Townsend ya thabile ho le bana tela a o tla ka tse go buedutse e ne hlile thata papadi ya bona le thata fela qetelong ya qetello ba ile ba ihapa ha re shebe he makgaola kgang ka jeno rona dintho di tla hledi tsamaye jwang motho ena o la hlaa ka mona ka Sun City lesedi FM le mmitsitse go le bona tea ho nna ke monga phofo smart ya re bathong hempe ka borikgweng ke ye ke re ka ga re ke tse tshou fela se ke tsholo di aga mahlatsi di aka bohlhaee di buja di bosoo bane se go tswana se teng jwang boo na ke mosusi ke ja matshoso lwantlonkulo yame eitas

0: tharo. Ka client tela hore ke plan fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Di plan di fana ka double accident cover, mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatse diforomo. SMS lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Khathetse ke o se kgone ho thola di loans tlasa lebitso la hao. Na e ka be lebaka ke hore o tlasa debt review. Debt Clear SA e tla o thusa ho nyolla credit score ya hao. Romela SMS e reng thusa nomorong ya 33351. Re tla o thusa ho tlosa lebitso la hao tlasa di credit bureau. Romela SMS e reng thusa ho 33351. Debt Clear SA ke khampani ya karolo ya Consumer Welfare e ka tlasa NCRADRA2. Hona le melawana le dipehelo, di a sebetsa. Romela SMS e reng thusa ho 33351. Metsotso e 20 pele ho hora ya 10 re mmoho nana o ke la hao la ditswege ho Lesedi FM. Inqaba yam ke lebitso la pina. Mona retela pele ke Bongani Music Creators, bokapimba Bongani Makachana. Haraba kadimetsebe.

Re keteka mohauwa Ramasedi ka thoriso le mmino. Ha re rorise Ramasedi le Mzwake ka tshela. Temoso moratuwa le naneo la thoriso. Ntlafala moyeng, matlafala o tswe molota.

Omedi wa tsebelo tsole sa dikae kwala. Haona ntho bohloko tsholo ka o gwana la paleno. Haona ntho bohloko tsholo ka o arona le ntho tso di gatang. Empa ntate modimo re ho wena bosumbo na bo kgethile ntsebeletsong ya le sedi. Jolo ka hanna rona ga tlo qala bekeng tsha. Hona la me kgwa re tlamang ra ruane le yona. Hona la me futa di melo re tlo tlamya ho etlohela. Ba ke nsa go ntate modimo wa tla go hlohono lo fatse. Hona la me futa wa di puo re tlo tlamya re tlolle ho ibua. Hona la batho ba re tlo tlamya re arogane le bona. O re modimo a tsebo ho ipona hatsa modimo ha gone ho bua, modimo ha gone nka qeto, modimo ha gone nka gato. Go bana hona la batho ba re pota potileng ba sitisang re modimo a tlanke gato a re ya tsamela. Ho fitlhela wa ruane le batho. Wow, of it all, I run into a cell, but you want to get out, I'll

0: re tle ka mona sponong, re tle ka mona sponong. Lesedi? Lesedi khotso.
1: Papiwe.
0: Le gambe.
1: Wa ntse mamse kwa kwa.
0: A monate.
1: Popi tuwa moo. Usuke. Tagi popi.
0: Ya le wame. Ai. Ai alla tula sponong. Motsumoratiwa mona etsa wa kena kwa no mantutu are he motsumoratiwa ke mametse ngwane so hle sbon tlofukase are monna o ka sudulilo di ba bo phelo ba ha o ka ofela mek race are nna ke tsama ke le mongwane eso ntate mo kwena ga setla se fedile ntate ka setswele pele o ntso o dutse lo di ba ha o banna St Paul's apostolic survivor ke le bo hle mo di bo wetsa ntle ka mono ka binoni a bona o tlo kala be kenje a go kopa ntate mo di mo ha ore data modimo ka nthuso wa rwana le ntwe tsa motho abe moholo wa tsofale antsa sokudiswa ke ntwe le ngwe ibuswa ke ditakatso tse jampelo yaka ile ke sona hana la dimpolae di mpolaya ka nnete ho buime bokang le kgwaba ka mane ka boxberg ya re kutlwa ntle ka tshela le wile ho lengwane so modimo a tla ho etsa hantle a ke bone ngwane so ka monoka e gauteng ka tlhong palm rich senzo mahlwane modimo a tla ho hlonela fatse a tla ho etsa ntle ngwane so re keng ke re bia ka o tsamalele bo sekgobela ba re Jesu ke bophelo re tloetsa thapelo bo

0: mametse Ponto wa Selebo ho lesedi FM.
1: Ha mamele Ponto, ha mamele.
2: Saga. Tanji kwete.

0: Ajeno le Master V, rena le karabo. Ya ratang di podcast sa YouTube le di how to tutorials.
1: Master V, ke hloka deal ya data e tlo nthusa hore ke kgone ho like le ho subscribe di channeleng tsa YouTube se ke di ratang.
2: Ah, tharollo e ho 35 gig data bundle ya Vodacom ka R169 fela. E tla le 5 gig ya YouTube data mahala hore o ithabise ka yona.
1: Master, ke fumana ho kae deal ena?
2: E fumane ha fela ho VodaPay app. Jwale tswela pele o ba bontshe hore o tshweretsetswa mpili.
1: Ke tla etsa jwalo.
2: Ho na le dipehelo. Further together, Vodacom.
3: E ba le ponto wa selepo. Ho tswa ka kgitla.
4: In the middle of the night.
3: Hashtag ha mamelwe.
5: Ho ba bosiu le pito tsumane. Ponto wa selepo. Hashtag ha mamelwe. Ke bolele. Go ba bo se o le ponto wa selefe. Bo bo bo bo ku.

0: le ditabatabelo tsa batho ba bangata. Fumanang lesedi FM le qhubung la 88.4. Kapa kenang ho SABC Plus app. Ke mole.
1: Lesedi FM. Ke mole.
2: Hey.
1: Mokgwabo wa setso le puo ya Sesotho. Lesedi FM. Ke mole.
2: Hey.
1: Mokgwabo wa setso le puo ya Sesotho.
3: Ka dimetsebe ke o sebele pinyane.
0: Lesedi FM ke molelwa. Motswalle wa Magonthe ya gemang le wena ho tloha ka majeke. Ha di kgogo di theoha dikalaneng. Ho fihlela re isa masapo ho beng.
4: Kobabu siuli ponto wasele. Buku. Kobabu siuli ponto wasele. Buku. Kobabu siuli ponto wasele. Buku.

0: Ajeno le Master V, re na le karabo. Ya ratang di podcast sa YouTube le di how to tutorials.
1: Master V, ke hloka deal ya data e tlong thusa hore ke kgone ho like a le ho subscribe di channel tsa YouTube se ke di ratang.
2: Ah, tharollo e ho 35 gig data bundle ya Vodacom ka 169 rand fela. E tla le 5 gig ya YouTube data mahala hore o ithabise ka yona.
1: Master, ke fumana hokae deal ena?
2: E fumane ha fela ho VodaPay app. Jwale tswela pele o ba bontshe hore o tshweretsetswa mpele.
1: Ke tla etsa jwalo.
2: Hona le dipehelo. Further together, Vodacom.